0: veramente le avessi un po' da giocare in via.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.